0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: Thank you.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comunque, ho che tu guardando. No, non si può fare
2: cane, non si può
0: fare cane. Ah, che vuoi? La